0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel a number to a fellow yachty as Samoa for a formal need to la, to an offer lama, my lord say foreman here. Si mai lol fa fonga i telefono le stofi sful fito se tema lo afelus fulono ale lima tolita si pi pi meni a te roa wa fai le national se vai nga ta wala na fa to sina bol pa lo ta tele peli supermarketi ma wa fa to ai na vai ese le pack and save ma le new world na ye fa ti ti ai ta o me ai a fai tu ina tele komisi fa ta wa ingal fa ta nga po le green light O le afaia le national se tu la fone fa malusieli tu eseina. O Ford Staffs e au fieni company fa paanga selua po le duopoli o lo opu lea nei fale o loa umo le New World, Pack and Save ma le Four Square. O fa mautinoa mai e le pale mia ya Christopher Luxon e le ese supermarketi o le afa malusia e fa ata watu alato fale o loa ilalo le fainga fa vai po le policy ale national. Ua fola fola ele lei papati e faa saa company te tele mali tongina o tausu o na fai, pe a fai e filifilia ma taitai. Sa unua le taitai ya Chris Hopkins, o sa company e lavalo na malosi alo ECI mali tau wanga, e ma fai en tongina tau fai le fuafuaina mo olo masani po basics. E ma fai e pei o mea ai, ma sua au, ma ele esi tu la fono e faa sanga iai. Ma le aswia le leipa nei fainga pe a faanga oie ni kampani malolosi tangata New Zealand i o loa masani. Ta ua fwere se upo fatau a inga matangata fatau ya Arena Williams o le fainga faamae e na o maketi mo mea ta ua e pei o mea ai e le tisi swa ufe la ua inga